sia il sole. E la data crescerà su, che la sanità terno basse. Uyan uyan gardaşı yansa bak oldu, yandı dilimce bak oldu, nah.